crederti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Tropical.